Iya Cipe di Geboy, pasti dong harus di Geboy Maya buat Cipe. Iya Cipe di Geboy pasti dong.